Viva mia, quando indecisa, a che già noce tu, quando dijiste tu prima sì, e l'amor ti ha selinga.